l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia.

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: fatto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena. Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: meglio.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
3: Monosilta!
4: Sono il produttore che si sa il moneta vaina.
3: Carmen Chill!

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto,

tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ti ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Sono centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

0: Paole. Ciao Max, tu sei un mito.
1: Sono le 7:31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
4: E la tua casa, tu sei mio pastore, non lascerai nulla. Signore, tu prepari il cuore per noi. Signore, riempi di gioia il mio cuore. Felicità e grazia ti accompagneranno tutti i giorni della mia vita, che io per sempre a te ho, che la tua casa così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi. Congiuniamo alla Chiesa che oggi, dopo la festa della Pentecoste e della Trinità, celebra la Santissima Eucaristia, Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, Corpus Domini. Una festa importante e solenne. Normalmente in questo giorno si facevano le prime comunioni proprio per mettere in risalto il dono che il Signore ci ha fatto della sua presenza, del suo cibo che ci dà forza e ci rinnova. E anche la parola ci aiuta così a ringraziare il Signore per questo dono straordinario che Lui ha fatto, il miracolo che avviene ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. E vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti a intuire, no, questo dono della sua presenza in mezzo a noi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Signore, pane spezzato e condiviso che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi. Cristo eleison. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo dono, il dono dei doni. Gesù si fa cibo per noi, per alimentarci. Lo ringraziamo con il gloria. Gloria.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen.
1: Gloria, gloria, in
0: eterno. Gloria,
1: gloria, in
0: eterno. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto scorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Ora accogliamo questa parola, che è la sequenza, è una piccola parte di un canto in gregoriano dove si loda il Signore e si riconosce, facendo un atto di fede, la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri nella terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla:

0: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Alleluia.

che hanno dato Gesù. Questo tempo il Signore sta dando attraverso le celebrazioni l'occasione per contemplare il suo amore, ma anche per ringraziare Dio per l'amore che ci dà. Abbiamo ringraziato per il dono dello Spirito a Pentecoste, domenica abbiamo ringraziato il Signore perché ci ha chiamato a partecipare della sua vita di comunione, di relazione, celebrando la festa della Santissima Trinità. E oggi la Chiesa ci invita a lodare il Signore, a celebrare il corpo e sangue di Gesù, l'Eucaristia. Corpus Domini, il corpo del Signore, ecco, vogliamo ringraziare il Signore perché quello che Lui aveva promesso ai discepoli che erano turbati perché Lui tornava al Padre, che erano preoccupati, dove alcuni addirittura dubitavano ancora, davvero Lui ha promesso di stare con noi sempre, fino alla fine del mondo, e solo Gesù poteva fare questo, ha inventato un modo straordinario restando nell'Eucaristia, ha scelto elementi che noi conosciamo della natura, pane e vino, pane frutto del grano macinato, quindi molti chicchi di grano che diventano una sola farina, un solo pane, molti chicchi d'uva spremuti, schiacciati e diventano un solo vino, sono dei simboli che Gesù ha scelto e che si ripetono ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, dove Gesù veramente, con l'azione dello Spirito, si rende presente, realmente presente, nel pane e nel vino. E questo è stato il modo straordinario che Lui ha pensato per accompagnarci, per raggiungerci. In ogni chiesa nel mondo dove si celebra l'Eucaristia c'è anche il tabernacolo dove si custodisce Gesù e Eucaristia, dove le persone vanno per adorare, per portare anche quelle che sono le preoccupazioni, i pesi, li depongono davanti al Signore. Ecco, noi vogliamo unirci oggi in preghiera proprio per ringraziare Dio per questa sua presenza e chiediamo allo Spirito, io lo sto chiedendo in questi giorni, di illuminarmi, di farmi almeno intuire davvero questo dono straordinario, no? E che usa noi sacerdoti, fragili, deboli, forse molto più di voi, per compiere questo miracolo, ma non per magia, non per meriti, ma solo per l'opera dello Spirito, no? Però se il Signore ci aiuta in questa festa, no, a intuire il dono della sua presenza. Perché nel catechismo, la mia catechista, quando avevo 8 anni, mi ha insegnato che l'Eucaristia è corpo, sangue, anima e divinità del Signore, realmente presente. Sono passati tanti anni da quella, mi ricordo, la saletta dove lei ci spiegava, dove ci parlava di Gesù, e quella verità è rimasta scritta nel mio cuore, forse anche nel vostro, no? Sono le definizioni che ci davano il catechismo di San Pio X, che però dicevano, esprimevano la verità che noi professiamo, che oggi celebriamo, no? Corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. È quel Gesù che 2000 anni fa ha guarito i malati, è quel Gesù che ha moltiplicato i pani, che ha chiamato i discepoli.

Empoli, che ha gridato l'abbandono sulla croce, che ha gioito con le persone, che ha ascoltato la gente. Ecco, quello stesso Gesù è presente oggi nell'Eucaristia. Cioè non ho da invidiare niente a San Pietro o a San Tommaso che ha toccato Gesù, perché io ce l'ho nella sequenza che abbiamo pregato, no? Gli angeli sono invidiosi di noi, perché in paradiso non c'è l'Eucaristia, c'è Gesù, ma noi abbiamo l'Eucaristia. E gli angeli sono gelosi di noi perché noi ce l'abbiamo e possiamo nutrirci, possiamo alimentarci. E questo ci dà forza, e questo ci rinnova. E questo è il mistero, no? Solo Dio poteva fare questa cosa qua, no, per noi. E la parola del Signore oggi riafferma questa sua presenza e anche questa sua forza che ci rinnova, che ci aiuta, che ci sostiene. Gesù conosceva che i discepoli, sapeva che erano paurosi, timorosi, fragili, sapeva che anche noi che succediamo ai discepoli viviamo la stessa esperienza. Allora ci ha sostenuto con il dono dello Spirito, con i sacramenti e con l'Eucaristia, perché ci sostenga come il cibo ci alimenta e ci dà forza, così Lui ci dà la forza e ci sostiene in ogni momento, ma anche e soprattutto perché vuole stabilire con noi un rapporto intimo, personale. La parola di oggi è il Vangelo di Giovanni. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni, quando si parla dell'ultima cena, si descrive, non c'è la descrizione dell'istituzione eucaristica, si parla della lavanda dei piedi, si parla del comandamento nuovo che Gesù ha dato, dei vari esempi che fa, la preghiera sacerdotale, ma non c'è l'istituzione dell'eucaristia. Con il Vangelo di Giovanni il tema eucaristico è nel capitolo 6 che abbiamo ascoltato, che lì Gesù parla dell'eucaristia dopo aver dato da mangiare alla gente. Erano più di 5.000 uomini, più donne e bambini che lo seguono, e Gesù chiede ai discepoli: cosa gli diamo da mangiare? Cosa fa? 200 denari non bastano, Gesù. 200 denari sono 200 giornate di lavoro, non bastano per sfamare tanta gente. Vi ricordate che c'era un bambinetto, un ragazzino, che aveva 5 panni e 2 pesci, e gli dice: Gesù, ecco, questa è la mia merenda. Vedi tu, è l'unico che si è concretamente aiutato Gesù, no? Gesù ha benedetto e ha diviso, e là credo che sia successo così, no? Che si è scatenata la solidarietà tra quelle 5.000 persone, no? Ciascuno senz'altro aveva qualcosina, ha cominciato a condividere e ne ha avanzato, no? La moltiplicazione dei pani. Gesù che è Eucaristia, e la gente vuol farlo re, perché sai, uno che fa una roba del genere, che dà da mangiare a tutti gratis, è bene averlo come governatore, no? Lo vanno a cercare e Gesù fa questo discorso. Gesù disse alla folla che lo cerca per farlo re: io sono il pane di vita. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Cioè non è il panino di farina, sono io il pane che mi do da mangiare. I farisei dicono: ma come può darci la carne da mangiare, no? E Gesù continua a spiegare, no? In verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna, la vita per sempre, la gioia piena, la pienezza, no? Ricordate quel giovane che va da Gesù e dice: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna, no? Non il posto di lavoro, la vita eterna. Ecco, Gesù ci dà la vita eterna ogni volta che io dico Amen e ricevo Gesù Eucaristia in me. Perché Gesù ha questa potenza, ma come un pezzetto di pane consacrato, sì, mi dà la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Straordinario, Signore, no? Guardate com'è, ci raggiunge e si fa lui cibo per noi, si fa alimento per sostenerci
e realmente lo fa, se noi ci crediamo lui agisce. Padre Pio più volte diceva, no? Se la gente credesse che nell'altare avviene il miracolo, che Gesù è presente, fuori dalla chiesa dovrebbero esserci i carabinieri per mantenere l'ordine, ma se voi uscite questa mattina fuori di chiesa non c'è problemi, no? C'è gente, perché se la gente capisse questo, se Dio ci aiuta a intuire che qui c'è la soluzione dei problemi, che dà la guarigione, che dà senso alla vita, che ci dà la vita eterna, la Chiesa dovrebbe essere così piccola da non accogliere tutti. Ma siccome non ci crediamo pienamente, noi siamo qui, ci crediamo, no? Ma tanti non ci credono, non lo sanno, no? Non ci fanno caso, no? O vengono a messa una tanto, quando ho voglia, quando me la sento. Ma se c'è Gesù, il re dei re, e Gesù aggiunge, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui. C'è un'altra traduzione, dice, dimora in me e io in lui. Capito? Dimorare in Gesù, restare attaccato a lui, come la vita è con i tralci, no? È quella vita, no, che circola. La vita di Gesù viene in me e la mia vita viene travasata in lui. E questo è il rapporto che Gesù vuole stabilire con tutti noi, con ciascuno di noi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Colui che mangia a me vivrà per me. Sono parole davvero che cambiano la vita, no? Chi mangia Gesù vive per Gesù, come fine della vita, ma anche come ragione della vita, colui che mi dà vita, da lui attingo la vita, no? Noi a volte per avere la felicità, i giovani, le famiglie, per avere la pienezza, a volte ci alimentiamo di mille cose che non ci riempiono. Abbiamo sempre fame, no? Cellulare, internet, viaggi, benessere, posizione sociale, quello che il mondo ci propone, no? Pensando che lì c'è la felicità. La felicità ce la dà solo Gesù. E Gesù è molto vicino a noi, si è fatto pane, si è fatto cibo per noi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Chi mangia me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Io ho preso il foglietto e me lo sono tutto sottolineato. Quante volte Gesù lo ripete, perché è incredibile, no? Perché deve entrare nella testa e nel cuore dei discepoli, della folla, ma anche in noi, no? È perché Gesù ci ama, siamo preziosi ai suoi occhi. Ecco, noi vogliamo dire grazie Signore perché sei rimasto in mezzo a noi, no? Perché ci sostieni. Pensate che questa festa del Corpus Domini è nata in una situazione di difficoltà. L'inizio era in Belgio, no? Dove si stava negando la presenza reale di Gesù. E una suora ha avuto un'esperienza mistica, l'ha proposta al parroco, e hanno portato per le strade di Liegi, in Belgio, no? Gesù Eucaristia. E da lì è incominciata la devozione a Gesù, portandolo per le strade per dire Gesù è il Signore, è Lui presente, è Lui che ci guarisce, è Lui che ci dà pace, no? E poi sono tutti i miracoli eucaristici dove Gesù ha dato prova della sua presenza reale nel pane e nel vino, no? Se noi offriamo il pane e il vino, e il sacerdote quando offre il pane e il vino dice frutto della terra e del lavoro dell'uomo, del nostro lavoro, cioè la farina per il pane eucaristico siamo noi, la prepariamo noi. Poi il sacerdote invoca lo Spirito, il Padre manda lo Spirito, perché? Perché quel pane e quel vino che siamo noi diventino Gesù. Gesù ha bisogno di noi, della nostra farina, del nostro impegno, della nostra vita, delle nostre gioie e anche dei nostri dolori, perché tutto si trasforma nella sua presenza. È incredibile, no? Come il Signore ci coinvolge, vuole coinvolgerci nella sua vita. E davvero si realizza quello che Paolo dice, no? Se l'Eucaristia è il sacramento di unità, io che ricevo Gesù e Gesù vive in me,
e tu ricevi Gesù e Gesù vive in te, Gesù in te e Gesù in me non possono scontrarsi, devono solo unirsi. L'amore che vive in te e l'amore che vive in me si unisce, non ci divide, non ci allontana, no? Perché è vero, è che la prova che Gesù agisce da vita è proprio la vita che nasce nella fraternità, nella comunità, per diventare segno per il mondo di com'è la vita del cielo qui sulla terra. No? Più volte vi ho letto questo testo di Cirillo di Gerusalemme che si legge nella liturgia delle ore nel tempo di Pasqua, e i santi sempre hanno avuto una luce speciale del Signore, anche perché hanno fatto un'esperienza di intimità con Dio. In un paragrafo di questo testo Cirillo dice così: nel segno del pane ti viene dato il corpo e nel segno del vino ti viene dato il sangue, perché ricevendo il corpo e il sangue di Cristo tu diventi concorporeo e consanguineo di Cristo. Avendo ricevuto in noi il suo corpo e il suo sangue, ci trasformiamo in portatori di Cristo. Anzi, secondo San Pietro, diventiamo consorti della natura divina. Siamo chiamati per cose grandi. Gesù in tutti i modi vuole portarci nella vita di Dio, vuole darci la vita di Dio. Divento consanguineo di Gesù. Cioè il sangue di Gesù, l'amore di Gesù circola in me attraverso l'Eucaristia. Se io dico il mio amen, se io sono disposto, Gesù mi trasforma, mi cambia, mi guarisce, mi fa più Gesù, mi fa più figlio di Dio. Vogliamo chiedere al Signore la grazia di intuire questa grazia, questo dono, in modo che quando io mi avvicino a Gesù, Eucaristia, e lo ricevo, so che Lui agisce in me. Sì, io lo ricevo, io lo mangio, ma in fondo chi? È Lui che mi mangia, è Lui che mi trasforma, è Lui che mi consacra, è Lui che vive in me e divento il tabernacolo di Gesù, divento il portatore di Gesù, come dice Cirillo di Gerusalemme. Vogliamo continuare a pregare insieme, lodare il Signore per questo dono, perché ci sostiene, perché ci aiuta.

0: rinnoviamo la nostra fede, ma anche col credo vorremmo dire il nostro Amen a Gesù, dire: Gesù, sono disposto a lasciarti vivere in me e io vivere in te. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, propria dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Gesù per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa. Preghiamo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, saper chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il suo nome è il nostro. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te, per primo, si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, Santo, Santo, Signore, Dio.

Hey.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate.

0: Agnello di Dio,
1: Grazie.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Col Signore. Thank you.

Tu sei

nel foglietto trovate il programma di questa settimana. Oggi alle 19 qui in parrocchia celebreremo l'Eucaristia, ancora una volta in modo particolare per ringraziare il Signore per il dono dell'Eucaristia, e subito dopo la messa in processione porteremo Gesù Eucaristia fino alla chiesa Vergine di Nazareth. Passeremo per via Montis qua di fronte, poi faremo tutta via Speranza, ricongiungendoci poi con via Marconi, poi passeremo davanti alla chiesetta di Santa Lucia in via Cambusu, via Sommordego e arriviamo in chiesa. Ecco, lungo il cammino alcune persone hanno preparato, coinvolgendo i vicini, delle piccole altari dove ci fermeremo con Gesù Eucaristia per benedire le nostre famiglie. Faremo un percorso di alcune strade, ma il desiderio è che davvero Gesù Eucaristia benedica ogni famiglia, assista ogni ammalato, dia conforto a quelli che stanno soffrendo. Non portiamo una statua in processione, portiamo Gesù Eucaristia. Come Gesù passeggiava per le strade di Gerusalemme, nei paesi dove andava, ecco, noi lo portiamo per le strade del nostro paese per proclamare che Lui è il Signore, che Lui è la nostra forza. Il prossimo venerdì, l'ho segnalato nel programma, si celebra nella Chiesa il Sacro Cuore di Gesù. Gesù si è manifestato a Santa Margherita Maria Lacocque, una monaca francese, dove ha chiesto di pregare per il suo cuore che è aperto e sofferente per le mancanze degli uomini che si dimenticano di Lui. Ecco, quel giorno nella messa vogliamo celebrare e pregare, affidare al Sacro Cuore di Gesù tutte le nostre preghiere e intenzioni. La prossima domenica, e come tutte le domeniche, alle 8 la messa è qua, alle 10 della Chiesa Vergine di Nazareth. Io l'ho segnalato nel programma perché 12 anni fa, nel 2014, un 14 di giugno, Monsignor Miglio ha consacrato quella chiesa alla Vergine di Nazareth e a San Giovanni Paolo II. Quindi è un anniversario importante, credo, per la parrocchia di Muravera, perché è un dono che ci è stato dato, soprattutto da parte della Conferenza Episcopale Italiana, che ha sostenuto molto le spese, ma aver potuto avere anche un altro luogo di culto è per noi un dono, quindi dove abbiamo l'Eucaristia. E quest'estate, nel mese di luglio-agosto in particolare, alcuni giorni della settimana le messe le celebreremo là, proprio per valorizzare anche questa chiesa che abbiamo e raggiungere tutta quella zona della parrocchia, che è tutta zona nuova, di famiglie nuove, no? Quindi è un modo di essere presenti anche lì, oltre che qui nel centro. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Solo ricordo che in questo mese di giugno abbiamo iniziato l'orario festivo nei giorni feriali, quindi la messa alle 19, non alle 18, qualcuno è arrivato anche prima, quindi, però ce lo ricordiamo insieme. Poi nel mese di luglio, agosto, faremo una messa in più anche nella Chiesa Nuova, la domenica sera, perché in zona non c'è nessuna messa per coloro che magari sono di passaggio e non sanno dove celebrare l'Eucaristia. Invochiamo la benedizione del Signore. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Yeah.

del cuore. Come la cielo, cielo, uscendo d'acqua, la rima mia,

La pioggia, la vita mia.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

E cosa resta di quel fragile essere umano? Tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto piano piano, e che è cresciuto col sorriso che se non c'era lo inventavamo. Pochi soldi,

0: sarà.
1: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Chiudiamo alla lode, alla preghiera della Chiesa, questa domenica in cui celebriamo una festa molto importante con livello di solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, la festa dell'Eucaristia. Signore, prima di tornare al Padre, lasciato ai discepoli dei doni speciali per sostenerli nel cammino, ha donato lo Spirito e ha donato la sua presenza nel pane e nel vino. Noi vogliamo ringraziare il Signore, ma anche chiedere il dono dello Spirito, che illumini la nostra mente, la nostra intelligenza e ci aiuti a intuire quanto è grande l'amore di Dio per noi. Che cos'è l'Eucaristia? Cos'è il pane che io ricevo? Con la parola del Signore oggi ci aiuta a contemplare questo mistero, ma anche a partecipare, forse più coscientemente, anche dell'Eucaristia. Vogliamo presentare a Gesù delle persone che stanno vivendo un tempo di nel corpo e nello spirito, gli ammalati. Continuiamo a chiedere il dono della pace per l'umanità. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo il Signore e lo ringraziamo per il dono dell'Eucaristia.
1: Amen.

terra agli uomini particolari. Noi ti lodiamo, ti benediciamo e adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Dio del Padre, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio,

Maria. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede tanto mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con mio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Loda il Signore, Gerusalemme.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
0: Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda il Signore.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
3: Vogliamo questa preghiera, che è conosciuta come la sequenza, una preghiera molto antica nella Chiesa, si proclamava per lodare il Signore, soprattutto nel fare un atto di fede, alla presenza di Gesù nell'Eucaristia.
2: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei vivi. Tu, che tutto sai, data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei misero a discutere aspramente: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo. Che la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

0: lodato Gesù.
1: Sempre sia lodato.
0: La Chiesa ci invita anche in questa domenica a lodare e ringraziare il Signore per il suo amore. Anche in questa solennità ci dà l'occasione per davvero renderci conto quanto Dio ci ama lasciandoci la sua presenza. Guardate che Gesù, prima di tornare al Padre, aveva promesso ai discepoli, non solo li aveva mandati per il mondo ad annunciare l'amore del Signore, poi ha promesso la sua presenza. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. E lui dice, ma come sarà? Ecco, nell'Eucaristia abbiamo questa presenza. Oggi celebriamo questo dono del Signore, il dono dei doni, il pane che dà vita. Solo Gesù poteva pensare questo, no? È un'invenzione di Dio. Preso due elementi della natura che conosciamo bene, il pane e il vino, il pane che è sostegno, che dà vita, che dà forza, che dà salute, il vino che è segno di gioia, di allegria, di festa, che dà vita, no? Ecco, questi due elementi lui li ha usati e ha detto, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Sono le parole, il gesto che ripete.

oggi nell'Eucaristia che si riprende in ogni chiesa nel mondo dove si celebra l'Eucaristia. Non è solo una formula, non è il ricordo di un passato, ma è l'intervento del Signore, dello Spirito, quel pane su quel vino che noi offriamo, che sono la nostra vita, frutto della vite e del lavoro degli uomini e delle donne, che si trasforma nel corpo del Signore. Questo perché Gesù ha voluto così. E quelle parole sono le parole della consacrazione, che trasformano quella realtà. Dal semplice pane che tutti possono mangiare diventa il corpo del Signore. Ecco, stiamo celebrando questo mistero che è un mistero d'amore. E Gesù si è fatto pane usando questi segni. Come il pane dà vita, dà forza, così l'Eucaristia realmente, veramente dà forza. Quando avevo 8 anni, andavo al catechismo, ricordo ancora la saletta dove ci trovavamo con la catechista, che ci aveva insegnato questa definizione dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia Gesù è realmente presente, corpo, sangue, anima e divinità. Una definizione del catechismo di San Pio X è stata registrata nel mio cuore e che mi ha accompagnato tutti questi anni. Gli anni ne sono passati e mi ha fatto innamorare di Gesù. Sono diventato sacerdote, ministro del Signore, senza esserne degno. Però veramente celebriamo questo. Gesù è realmente presente nell'Eucaristia, in un pezzo di pane, che si custodisce in tutte le chiese. Occorre un atto di fede, occorre crederci, occorre fidarmi, mi fido del Signore. Ecco, Gesù si è fatto presente così. Ogni volta che celebriamo la messa, avviene questo miracolo, che quell'offerta che io do, che è la mia vita, che è la mia storia, la mia settimana, gioie e dolori vengono messe lì, l'altare, simbolizzati con quel pane e quel vino, avviene sempre questo miracolo. Gesù si fa presente. Gesù ha bisogno della nostra farina, del nostro vino, per farsi presente. Poteva farlo senza, no? Perché è Dio. Invece ha usato quelli che sono i nostri impegni, simbolizzati nel pane e nel vino, che lui trasforma, si rende presente. Ecco, presenza reale Gesù, che è la nostra forza, che è il nostro cibo, che è veramente cibo e veramente bevanda, che sostiene la vita degli uomini. Con la lettura di oggi ci aiutano ancora una volta a prendere coscienza di questo, no? Io in questi giorni, preparandomi a questa festa, a me tanto cara, perché fin da piccolo l'ho vissuta grazie ai miei genitori, ai miei nonni, anche con tanti segni esterni, che aiutano a rendersi conto che è una cosa grandiosa la presenza di Gesù. Noi a volte ci abituiamo ad andare a messa, finita la messa ce ne torniamo a casa come eravamo prima, forse anche più stanchi perché magari la predica è stata anche lunga, è noiosa, non ci ho capito niente e uno torna anche mezzo stufo, no? Ma la messa non è la predica. Il centro di tutto è Gesù e Eucaristia. La parola che abbiamo ascoltato, le parole che un sacerdote può dire e balbettare, l'atto penitenziale all'inizio della messa, tutto porta al centro, che è Gesù, che si rende presente nel pane e nel vino. Questo è ciò che celebriamo, questo è il centro della liturgia, questo è il centro della nostra vita. Quindi io vengo a messa perché voglio incontrarmi con Gesù. Perché voglio ricevere il Signore, che voglio portare a Gesù che guarisce i malati, che dà ristoro, che dà sollievo, che spiega le scritture, porta a Gesù quello che ho nel mio cuore. È lo stesso Gesù che ha incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni. Non abbiamo da invidiare nulla a loro, perché è lo stesso Gesù. Lo Spirito Santo, quest'anno, il Corpus Domini, ci aiuta a intuire che c'è davvero il Signore, la nostra vita cambia perché è un dono del Signore. Padre Pio sempre l'ha detto, no?
se la gente capisce che durante la messa si rende presente Gesù, dovremmo correre tutti a Lui, perché Lui ci risolve i problemi, Lui ci dà la vita vera. E fuori dalla chiesa dovrebbero esserci carabinieri per mettere ordine per la quantità di gente che accorre a Gesù, ma se voi andate fuori non c'è tanta gente fuori. Non c'è bisogno delle guardie. Perché? Perché la gente ha altre cose da pensare. Meno che meno onorare il Signore nel giorno della domenica. Perché c'è Gesù. E la gente capisse che qui c'è Gesù realmente presente, forse questa chiesa si riempirebbe di persone, perché tutti abbiamo bisogno. Purtroppo cerchiamo la gioia, la pienezza, la vita dove non c'è, quello che ci propone il mondo, benessere, protagonismo, denaro, lavoro, salute, ma la vita non è quella. Basta un raffreddore e io non ho voce, cambio d'aria, perso, no? E la vita è così, no? Gesù dice ai discepoli, alla gente che lo segue, senti, detto di oggi è straordinario, è di Giovanni. Giovanni sta parlando alla gente che lo cerca per farlo re. Gesù aveva appena moltiplicato i pani, e aveva dato da mangiare a 5.000 uomini, più donne e bambine che lo seguono. E chiede ai discepoli, come diamo da mangiare? 200 denari non bastano, Gesù. Ma 200 denari sono 200 giornate di lavoro. Quindi immagina quanta gente. Chi aiuta Gesù a fare il miracolo è un bambino che ha 5 pani e 2 pesci. E li mette a disposizione del Signore. E lì viene il miracolo della condivisione. Perché nel condividere si moltiplica. È strano, no? Normalmente le cose aumentano sommando. La matematica di Gesù è diversa. Si moltiplica dividendo. Più condividi, più dividi, più cresce. E la gente, visto il miracolo, vogliono farlo re. E quando la gente va per cercare di farlo re, Gesù dice così. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Io, non un pezzo di pagnotta, non i tuoi pesci. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che darò è la mia carne per la vita del mondo. I farisei sono sconcertati, ma cosa sta dicendo? No? E Gesù non si scoraggia, continua a spiegarlo, a ripetere. No? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Non la vita di un giorno, la vita per sempre. La pienezza, la gioia. Bisogna vedere di che cosa mi sto nutrendo io. Cosa sta nutrendo l'umanità. Perché la vita vera viene da Gesù. Solo da Lui. Solo da Lui. La vita che riempie, la vita che ti dà pienezza, gioia, ce la dà solo Gesù. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna. E poi Gesù aggiunge. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me, io in lui. Un'altra traduzione dice, dimora in me, io in lui. Dimorare in Gesù, restare unito a Gesù, e Gesù è in me. La mia vita è in lui, la sua vita è in me. La sua presenza è in me. Divento allora presenza dello Spirito, presenza di Gesù e Eucaristia. È una relazione intima, quella che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi, con coloro che lo ricevono. Qui non sta parlando dei sacerdoti o delle suore. Chi mangia la mia carne, uomo o donna, giovane, adulto, anziano, sposato e non sposato, occupato e disoccupato, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui. Colui che mangia a me, vivrà per me. È straordinario Gesù, vedete? Lui, conoscendo le nostre fragilità, le nostre debolezze, ci ha dato lo Spirito Santo, ma si è fatto il nostro alimento, il nostro cibo per sostenerci. Io posso andare davanti a Gesù Eucaristia e nel suo silenzio mi parla. Presento a Lui ciò che sono,
e lui diventa veramente il mio cibo. E poi io dico il mio amen e lo ricevo, lui mi trasforma, lui vive in me. In altre occasioni vi avevamo letto quei versetti di uno scritto di San Cirillo di Gerusalemme, uno dei padri della Chiesa, che hanno fatto un'esperienza del Signore. E in una lettura che noi leggiamo nell'ufficio delle letture del tempo di Pasqua, c'è questa pagina, non leggo solo due versetti. San Cirillo dice così: nel segno del pane ti viene dato il corpo, nel segno del vino ti viene dato il sangue, sta parlando dell'Eucaristia, perché ricevendo il corpo e il sangue di Cristo, tu diventi concorporeo e consanguigno di Cristo. Perché ricevendo il corpo e il sangue di Cristo, tu diventi concorporeo e consanguigno di Cristo. Avendo ricevuto in noi il suo corpo e il suo sangue, ci trasformiamo in portatori di Cristo. Anzi, secondo San Pietro, diventiamo consorti della natura divina. Non è poca cosa. E il Signore oggi ci aiuta a intuire questo. Io ricevo Gesù e Gesù mi trasforma, santifica il mio corpo, il mio sangue, la mia carne. Ma se questo lo fa in me e lo fa in te, capisci bene che allora io non posso trattarti così, in modo superficiale, perché tu diventi portatore di Cristo, perché Cristo vive in te. Capite che questo cambia anche la relazione tra i popoli. Nei nostri presidenti, signor Trump, Putin, Netanyahu, capiselo questo. Cambia tutto. Perché non posso maltrattare Gesù in te, che tu ricevi l'Eucaristia. Diventa fraternità, diventa condivisione, diventiamo sacri davanti a Dio, portatori di Cristo, tabernacolo del Signore, l'Eucaristia. Per questo quando diciamo preghiamo per la pace, vogliamo chiedere al Signore che illumini la mente, apra i cuori dei potenti perché scoprano che Gesù dà la vita vera, che Gesù è la pace. Noi dobbiamo crederci noi prima, no? Far sì che Lui viva in me, viva in te, viva in noi, perché Lui ci trasforma veramente. Dobbiamo continuare a pregare, a chiedere il dono dello Spirito, perché ci aiuti a intuire la sua presenza, il suo amore, la sua azione in noi. Noi vogliamo dire il nostro amen al Signore, la nostra disponibilità, perché il Signore agisca nella nostra vita. Noi continuiamo a pregare gli uni per gli altri, proprio in forza dell'Eucaristia, che tu diventi portatore di Gesù e tu preghi perché io diventi portatore di Gesù e permetti a Gesù di vivere.

0: la professione di fede, vogliamo non solo riaffermare il nostro battesimo e la nostra appartenenza al Signore, ma vogliamo dirgli anche il nostro amen con tutta la Chiesa, perché Gesù viva in me, in te, in noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, genito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti.
1: Dio da Dio,
0: luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Metto di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocefisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre,
1: e di nuovo verrà
0: nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.

0: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Padre.
1: Ascoltaci, oh Padre.
0: Per la Chiesa, sappi a chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Padre.
0: Per i sacerdoti, che le loro parole e i loro gesti siano fedeli al riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Padre.
0: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Padre.
0: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo. Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnano a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore.
1: Ascoltaci, oh Padre.
2: Padre buono, accogli le nostre preghiere, edifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Canto 159 nel libro.

Thank you. Thank you.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora, gloria a Gesù.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato. La bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, sono degno di
0: farlo. Di soltanto una parola, io sarò.

0: in fondo alla chiesa trovate per esempio il foglietto col programma questa settimana, che è abbastanza lineare, non sono cose particolari. Oggi giorno del Corpus Domini alle 19 celebreremo una messa in parrocchia e subito dopo la messa verremo in processione dalla parrocchia fino a qua, fino a questa chiesa. Nel foglietto trovate anche il percorso della processione, anche se oggi ci sono giorno di elezioni, abbiamo chiesto i permessi, le autorizzazioni corrispondenti. Lungo il tragitto ci saranno delle piccoli altarini, diciamo così, che i vicini hanno preparato, stanno preparando per accogliere Gesù Eucaristia. La festa del Corpus Domini è una festa molto popolare, che riunisce le persone. Nella mia esperienza da bambino ricordo sempre che era un'occasione del vicinato di trovarsi e di preparare ad accogliere il Signore, a volte con le bandierine, con i fiori, con i petali, le strade, no? Sono espressioni esterne per dire Gesù sia il Signore, no? E la devozione a Gesù Cristo è nata proprio per questo, per riaffermare che Gesù è il Signore ed è presente in mezzo a noi. E la processione di oggi è la più importante dell'anno, perché non è una statua che portiamo, che ci ricorda il santo, ma è Gesù Eucaristia. Chiediamo a Gesù di guardare, di toccare, di caldare il cuore di ogni famiglia di Muravera, della nostra parrocchia. In particolare presentiamo i nostri ammalati, gli anziani, le persone che stanno soffrendo. Io ho segnato nel programma che anche questo venerdì, per la tradizione della Chiesa, venerdì dopo Corpus Domini si celebra il Sacro Cuore di Gesù. È una devozione importante, tutto il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore. Al Sacro Cuore vogliamo affidare le nostre preghiere, le nostre famiglie. La messa di venerdì sarà proprio dedicata al Sacro Cuore. Poi ho segnato domenica prossima, non è una festa particolare, ma per noi di Muravera sì, che 12 anni fa Monsignor Miglio è venuto in questa chiesa e l'ha consacrata e l'ha dedicata alla Vergine di Nazareth e a San Giovanni Paolo II. Mi sono passati 12 anni, io non c'ero, però ne avevo sentito parlare, no, di questo avvenimento. Quindi vogliamo dire grazie al Signore anche per questo. Durante l'estate, soprattutto nel mese di luglio e agosto, vedremo come anche dare più spazio questa chiesa per le celebrazioni. Lo scorso facevamo una volta alla settimana una messa con l'adorazione eucaristica, ma vediamo quest'anno per dare una maggior presenza anche qui e per servire tutta la zona qua delle famiglie nuove che ci sono. Ricordo che dal mese di giugno abbiamo iniziato con l'orario estivo, quindi la messa della settimana sarà alle ore 19, non alle 18. Le giornate sono più lunghe, precedute dal rosario alle 18:30. Ora ci mettiamo in piedi. Alla messa di oggi, alla processione, abbiamo invitato i bambini che hanno ricevuto la prima comunione quest'anno, perché siano loro che accompagnano Gesù Eucaristia nel percorso della processione. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina, del convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. Vi benedica, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Rendiamo grazie a Dio.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 11:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radio lì, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico.

vicino e lì tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse che divento tachicardico.

vicini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: meglio.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di cosa, di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma no. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok. Amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico di fine tra... non mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, oh, è vero che sono scemo, però e lo dico alla fine di ogni anno, ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: Okay, il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia,
0: che gioia.
1: Sì, è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Di circolare, l'abbraccio.
1: Buona giornata, io devo anche fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai. Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Noi! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: Ne sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa... Cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì, no, nessuno, guardi, nessuno.
0: Sì,
1: l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io che sì. Cosa posso fare?
0: Niente,
1: voi avete
0: deve stare scelto. Zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta cabana.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Sciocchi la Capanna è...

0: musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download in tutti.
1: Bella reina de mi canzone.
0: Come fa? È il pezzo musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo.

0: Non so cosa. Però
1: niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, eh? E mi lascio andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: On the Console, Etna DJ.
1: Love, dance, acid, acid,

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza senza ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo tempo zero, cioè tempo zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: eh già,
1: dire.
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' tra un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così,
1: come
0: no?
1: Inverno, il freddo, le giornate
0: sì.
1: corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: E vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, sì, sì. Sì, non guanti e madonne,
0: Ma non ne dica per favore queste cose, no?
1: Signore, che
0: non... non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: balla.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni che passano.
1: Bella l'estate, sì, è vero. Maglietta, punti,
0: è vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma, che dramma.
1: Quello,
0: solo per quello, ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema.

0: disse di copriti e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già stata ancora trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: troppo corta l'estate,
0: è troppo, troppo corta, bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna,
2: questo,
0: sì, vabbè.
2: Sia a livello però, di clima che a livello di praticità,
0: sì, di tutto,
2: dire,
0: di tutto, già, vabbè, che problemi, comunque, che disastri, comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: Noi da Capanna Internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica? Sì, sta molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Se l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene.
0: Va bene sì, va bene sì.
1: Fare un giro,
0: Luna. Fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Eh sì, mannaggia.
1: Niente, io sto a posto, dormi.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici. Ha fatto colazione, brava.
1: A trafficare.
0: A trafficare cosa? Che traffica?
1: Nient'altro da fare.
0: Che è un'amica della moglie, era il padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi che noia.
1: Quindi,
0: eh?
1: Volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: sì, beh, questo sarà benissimo, capito. Riposarti, ci vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente. Tanto, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì, chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì, ma puntualmente non so voi, ma a me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che perché tu stanca di prima, che ci va a fare in vacanza in queste condizioni, scusi.

0: stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, si conteneremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
6: Abbiamo già visto gli spot in TV.
7: Ce ne hanno parlato i giornali.
6: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
7: Il fatto è che la droga...
6: La droga è la fine di ogni inizio.
7: Ignorala.
6: È un messaggio di Radio La Voce. Spot.
8: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Spot. Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
9: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'alcol morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
9: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
9: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
9: E l'arco morirà.
10: Radio La Voce, contro la pedofilia.
11: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Che deve comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi quello,
0: sì,
1: quell'altro,
0: quell'altro sera, cosa, scusi.
1: Chiacchiera tu,
0: chiacchiera
1: io.
0: Chiacchiera tu e chiacchiera io cosa? Allora stia a casa,
1: arriva
0: scusi.
1: Che si lamenta a fare.
0: Lo so, basta, dice lei.
1: Una meglio lui, una barra
0: mi stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia,
1: poi, se addirittura hai un cane. Ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: Non perché io piuttosto la porto a farmi l'ultima pipì,
0: certo, l'ultima pipì, l'ultimo bicchiere. Certo, certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10:30
0: Eh sì, vabbè, alla fine andiamo. Vabbè, abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio, che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è tutto, però, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok?
1: Questo non posso dire
0: sì,
1: niente.
0: Ecco, niente. Ah, meno male.
1: Okay.
0: Sì.
1: Vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli alberghi, però è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11:30. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

dove l'uomo presento in anteprima assoluta per l'Italia, Alex Mulanari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi sciocchini, gli ascoltatori salutano anche a voi sciocchini della capanna, ok? Comunque Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai Andrea!

la mente, ma anche la testa ti fa muovere, ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo, sì. La mente e la testa ormai. Ci sentiamo settimana prossima in Summer Live.

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: just might.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hit Parade! Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade! In studio, Mario!
5: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Prima di iniziare non possono mancare i miei saluti calorosi e altrettanto grandi i saluti da parte del nostro Michele di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Iniziamo subito con la posizione numero 10, dove ritroviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo. Abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo dal titolo Forte.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Hai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tanti.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna un posto invece Tiziano Ferro dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Posizione numero 7 è una sorpresa perché perde 3 posizioni la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto Samurai J con Amatori. È il momento di ascoltare, in collaborazione con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Un posto guadagnato per quello che riguarda la quarta posizione, parliamo di Serena Brancale. Suo nuovo album si titola Sanco e ascoltiamo un nuovo singolo tratto da questo ultimo lavoro discografico della cantante pugliese dal titolo Fuera.
2: Mereces un amor como poesía. Capirai la strada giusta quando poi ti perderai.

Ed ora è il momento di scoprire il podio dell'Italia Hit Parade. Posizione numero 3 è una sorpresa perché perde la leadership, quindi il primo posto, Blanco. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Ma e ci ascoltiamo Tanto non rinasco.

formazione Madame al secondo posto questa settimana. Anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Disincanto e in collaborazione con Marrakesh la gettonatissima Volevo Capire.

0: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 1 al 7 giugno 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nahit con l'album Io Individuo. Nono posto per Saif, Santissimo. Ottava posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Settimo posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Senera Brancale, il suo Sacro. Terza posizione per Blanco con l'album Ma. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione, quindi sale dalla seconda alla prima posizione per la prima volta, Dito nella piaga. L'album si intitola Miss Italia, ci ascoltiamo il bel brano Sì, lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì, lo so.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così la brevissima Dito nella piaga, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sempre sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming, tramite la nostra app che potete scaricare da Play Store, per cui potete seguirci ogni giorno 24 ore su 24 con il nostro palinsesto musicale. Veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

e cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
3: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
2: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
4: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

fa vedere la lingua, parla con la bocca piena, si presenta così senza un invito, proprio in mezzo alla cena.

me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scoperte.

questa chimera. A me basta andare senza arrivare mai, senza una.

piace perdonare le bugie, credere alle mie. A me piace parlare con te tra sogni infranti e tragiche risate, scambiando errori per tenere cattivo.

0: Sono le 17. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie a volte imbevestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. E prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

mangiare un piatto di polvere condito col sudore. Ma basta un po' di successo e ne dimentichi il sapore. Mio padre aveva ragione, Guccini aveva ragione a far canzoni. Non si fanno le rivoluzioni.

0: Sono le 17:41.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

Oh, my God.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Questa Eucaristia è speciale, non celebrata anche questa mattina, ma oggi vogliamo proprio rendere onore e ringraziare Dio per il dono della sua presenza, del pane eucaristico. Sono con noi anche coloro che quest'anno per la prima volta hanno ricevuto Gesù. Benvenuti, loro faranno da guardie accanto a Gesù, Eucaristia, accompagnati dai genitori. Vogliamo rendere grazie al Signore per la presenza di Gesù, affidare a Lui le nostre famiglie, in particolare gli ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di dolore e di preoccupazione. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, vogliamo chiedere perdono delle nostre mancanze.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo, ringraziamo Dio Trinità per sostenerci, per accompagnarci e per renderci partecipi della sua vita.

miseria, gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie della tua gloria. Signore Dio, mentre cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Gesù di Dio, Signore Padre, che sono i peccati del mondo, abbi misericordia, che sono i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre.

preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Cantiamo insieme: loda il Signore Gerusalemme.

Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Vogliamo pregare la frequenza, che è una parte, questa preghiera che la Chiesa ha scritto per lodare Dio e rendere onore alla presenza del Signore nel Pane Eucaristico, così la facciamo nostra. Sono parole che la Chiesa sempre ha cantato a lode e gloria del Signore.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna dato ai poveri, dato ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, tu che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

0: Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me avrà per me, vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

I'm going to make a job. I'm going to make a job.

lodato Gesù Cristo. Io vi chiedo scusa per la voce, ma più passa la giornata più sta venendo meno, no? Segno che non devo parlare, mi limito, questa Eucaristia mi faccia aiutare da coloro che hanno vissuto prima di noi l'esperienza con Gesù, quindi alcune parole che i padri della Chiesa, i santi, ci hanno lasciato, perché vogliamo con la Chiesa oggi lodare il Signore e ringraziare per il dono della presenza di Gesù nel pane eucaristico. Già il Vangelo di oggi ci parla di questa verità. Gesù disse alla folla affamata, alla folla che lo cerca per farlo re, che cerca il pane, perché ha moltiplicato i pani, Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Colui che mangia me vivrà per me. Con Gesù ha inventato nell'ultima cena questo modo straordinario di sostenerci, di accompagnarci e di stabilire con noi un rapporto intimo. E come fa a vivere in noi? Come posso vivere in lui? E con l'Eucaristia, in un modo molto concreto, reale, che ci permette di vivere in Gesù e che Gesù viva in noi. A noi solo metterci a disposizione. Il sacerdote ci presenta Gesù e ci dice il corpo di Cristo e noi diciamo Amen. Amen vuol dire che così sia, che tu Gesù che sei pane diventi il mio alimento, colui che mi dà la vita eterna. E con la Chiesa oggi, dopo le feste pasquali, dopo la festa di Pentecoste della Trinità, rende onore alla presenza di Gesù nell'Eucaristia, Corpus Domini. Noi un poco sì, la celebriamo, ma abbiamo perso forse anche molti gesti esterni. Noi dopo faremo la processione, in un modo molto semplice, per dire ai nostri vicini che oggi non ci sono che Gesù è Signore. Quindi non portiamo in processione l'immagine di un santo, portiamo Gesù, lo stesso Gesù che ha moltiplicato i pani, che ha chiamato i discepoli, che ha guarito i malati. Quel Gesù oggi lo portiamo in processione. Così è stato fatto quando è nata la festa di Corpus Domini nel 1247 in Belgio. C'era una disputa se davvero Gesù era presente nel pane eucaristico o se era solo un ricordo, era un ricordare un fatto passato. Ecco, la Chiesa in Belgio a Liegi organizza una celebrazione, dopo messa portano per le strade Gesù Eucaristia, per riaffermare che Lui è il Signore, che realmente è presente. In Belgio, a Liegi, organizza una celebrazione, dopo messa, portano per le strade Gesù Eucaristia, per riaffermare

cena per celebrare l'Eucaristia e nascono di nuovo i dubbi. E durante la consacrazione l'ostia che aveva in mano incomincia a gocciolare sangue, sporcando il corporale, alcune gocce cadono per terra, lui si spaventa, finita l'Eucaristia raccoglie tutto e porta tutto questo in sacrestia. Poco distante c'era il Papa Urbano IV che si trovava a Orvieto, fu avvisato di questo. Il Papa e il Vescovo mandano degli specialisti come San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, per studiare il fatto. Nel 1364, l'11 agosto, proclama solennità del corpo del Signore per la Chiesa universale. No? E poi sappiamo che Gesù si è manifestato nell'Eucaristia in vari momenti. Io sono stato a Ferrara, in una chiesa di Ferrara dove c'è una cappella, dove un sacerdote ha celebrato l'Eucaristia e dubitava della presenza di Gesù. Se voi andate in questa cappellina, la volta della cappella è piena di chiazze di sangue. Quando ha spezzato il pane è come esploso di sangue. Gesù è realmente presente, vero corpo dato per noi, vero sangue versato per noi, la presenza del Signore che lungo i secoli si è manifestata alla Chiesa con la sua presenza, col suo amore, sotto le apparenze del pane e del vino che noi consacriamo, realmente c'è Gesù, noi lo custodiamo nel tabernacolo. Se voi andate in qualsiasi chiesa, dov'è Gesù? Devi cercare quella lucetta rossa, la lampada, da noi è nella cappella laterale, in altre chiese nell'altare maggiore, o nella cappella, lì c'è Gesù. È la cappella più importante, perché c'è il Re dei Re, c'è il Signore dei Signori. E dopo noi faremo questo gesto di portare Gesù per alcune strade della nostra parrocchia, per affidare a Gesù le nostre famiglie, la nostra vita. Volevo leggervi, solo condividervi alcune affermazioni dei santi che hanno avuto un'esperienza straordinaria con Gesù. Uno di questi è San Tommaso d'Aquino, un teologo domenicano che davvero è stato importante nella riflessione teologica sulla Chiesa e in particolare sull'Eucaristia. Lui fu uno dei mandati a Bolsena per verificare il miracolo. E San Tommaso scrive così: l'effetto proprio dell'Eucaristia è la trasformazione dell'uomo in Dio, la sua divinizzazione. Perché se Gesù viene in me e mi riempie della sua santità, mi santifica. Se lui che è Dio dimora in me, abbiamo ascoltato, no? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Un'altra traduzione dice dimora in me e io dimoro in lui. Prende possesso, io divento tabernacolo di Gesù. Capite che questo cambia completamente la nostra vita. Perché Dio ci ama, ma cambia anche la nostra amicizia. Non posso più trattarti male, perché tu sei tabernacolo di Gesù. Perché io sono tabernacolo di Gesù. Gesù presente in te, Gesù presente in me. E San Tommaso dice ancora, questo sacramento viene dato sotto forma di cibo e di bevanda. Perciò ogni effetto che viene prodotto dal cibo e dalla bevanda materiale quanto alla vita corporale, cioè sostentare, far crescere, rigenerare, dilettare, tutto ciò viene operato da questo sacramento quanto alla vita spirituale. Come il cibo corporale è necessario per la vita a tal punto che senza di esso non si può vivere, così il cibo spirituale è necessario per la vita spirituale, in modo che senza di esso la vita spirituale

0: mantenere. Questa mattina abbiamo letto un brano di San Cirillo di Gerusalemme che dice proprio questa comunione intima con Gesù, diventiamo concorporei, consanguinei con Gesù, la sua vita vive in me, io vivo in lui, le mie cellule vengono santificate, divinizzate dal Signore, perché lui è la forza, lui è il cibo, lui ci sostiene. Concludo leggendovi una testimonianza, forse di un vescovo di cui avete sentito parlare, è morto qualche anno fa, Monsignor Van Thuan, un vescovo vietnamita che ha vissuto 13 anni in prigione, in un campo di concentramento, nella zona appunto del Vietnam. Lui scrive, quando poi è stato liberato, ha scritto un libro, quando fui arrestato dovetti andarmene subito a mani vuote, l'ho portato in carcere subito. L'indomani mi è permesso di scrivere per chiedere le cose più necessarie, vestiti, dentifricio. Ho scritto al mio destinatario, per favore mi mandi un po' di vino come medicina contro il mal di stomaco. I fedeli capiscono cosa significa. Mi mandano una piccola bottiglietta di vino per la messa, con l'etichetta sopra scritto, medicina per il mal di stomaco. E delle ostie nascoste in una fiaccola, in una torcia. La polizia mi ha domandato, ma lei ha male allo stomaco? Io ho risposto sì, ecco un po' di medicine per lei. Non potrò mai esprimere la mia grande gioia. Ogni giorno, con 3 gocce di vino e 1 goccia d'acqua, nel palmo della mano celebro la messa. In carcere, nel campo di rieducazione, siamo divisi in gruppi di 50 persone, dormiamo su un letto comune, ciascuno ha diritto a 50 centimetri. Ci siamo arrangiati in modo che con me ci siano 5 cattolici. Alle 21:30 bisogna spegnere la luce e tutti devono dormire. Mi curvo sul letto per celebrare la messa, a memoria, e distribuisco la comunione passando la mano sotto la zanzariera. Fabbrichiamo dei sacchetti con la carta dei pacchetti delle sigarette per conservare la Santissima Eucaristia. Gesù Eucaristia è sempre con me, nella tasca della mia camicia. I miei compagni cattolici sanno che Gesù è in mezzo a loro e che cura tutte le sofferenze fisiche e mentali. La notte i prigionieri si alternano in turni di adorazione. Gesù Eucaristia aiuta in modo tremendo con la sua presenza silenziosa. Molti cristiani ritornano al fervore della fede durante quei giorni. Anche buddisti e altri non cristiani si convertono. La forza dell'amore di Gesù è irresistibile. L'oscurità del carcere diventa luce. Il seme è germinato sottoterra durante la tempesta. Offro la messa insieme al Signore. Quando distribuisco la comunione, do me stesso insieme al Signore per farmi cibo per tutti. Ogni volta che celebro la messa, ho l'opportunità di stendere le mani sulla croce con Gesù, di bere con Lui il calice amaro. Ho trascorso 9 anni in isolamento. Durante questo periodo celebro la messa ogni giorno verso le 3 del pomeriggio, l'ora di Gesù agonizzante sulla croce. Sono solo, posso cantare la mia messa come voi. Porto sempre con me il sacchetto che contiene il Santissimo, tu in me e io in te. Sono le messe più belle della mia vita. Ordinario, no? Ho voluto condividere questa testimonianza di questo vescovo che poi, quando l'hanno liberato, è stato innalzato a cardinale. Però la sua testimonianza ci aiuta a capire che davvero Gesù ci sostiene, che Gesù è con noi, è il nostro amico che ci dà forza, che ci aiuta, che ci dà coraggio. Ecco, a questo Gesù vogliamo offrire oggi la nostra vita, affidare a Lui le nostre famiglie, soprattutto qui i nostri amici e familiari che stanno vivendo un momento delicato, di fatica, perché Gesù sia la loro forza, la loro consolazione. Ci mettiamo ora in piedi, rinnoviamo la nostra fede in Gesù, in Dio che ci ama. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero Dio. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra perfetta discesa. Nel seno della Vergine Maria, che si è fatto uomo, un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre. E lo Spirito, Dio che dà, credo alla Chiesa, una santa, storica e apostolica, offesa un solo da Gesù, per il perdono dei peccati, nella vita del mondo. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo. Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore e riconoscenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 19 nel foglietto.

Oggi vieni questo

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri peccati, come anche noi li rimettiamo ai nostri peccatori. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Noi abbiamo partecipato già questa mattina all'Eucaristia, ma adesso chi desidera può ricevere Gesù ancora una volta, proprio per rendere piena la nostra celebrazione e partecipazione al banchetto eucaristico.
1: Canto numero 22 del foglietto.

0: allora faremo in questo modo, la liturgia segue così, il sacerdote conclude con la preghiera della comunione, poniamo Gesù Eucaristia, facciamo un canto, mentre noi sacerdoti noi ci prepariamo per poi uscire in processione. Avanti andrà la croce, a fianco alla croce se qualcuno accompagna, quindi preghiamo insieme alcune decine del rosario, ma anche alterniamo con i canti per lodare il Signore. Poi verranno i bambini della prima comunione, in due file, e i catechisti e qualche mamma da una mano, e poi Gesù dietro e poi tutti gli altri. Quindi ci sono alcune stazioni lungo il percorso che le famiglie, i vicini sono organizzati per accogliere Gesù, cui ci si ferma un momento proprio per chiedere a Gesù Eucaristia che benedica le nostre famiglie, che benedica i nostri ammalati, che benedica quei giovani, bambini, gli anziani, i lavoratori. E confidiamo a Gesù anche questo segno che vogliamo dare di amore e di gloria a Lui, anche vivendo questa processione, che non è una passeggiata, ma è una testimonianza che insieme vogliamo dare che Gesù è la nostra forza, che Gesù è con noi. Ora ci mettiamo in piedi. La benedizione si riceve poi quando concludiamo la processione. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina, del convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Numero 18 nel foglietto.

Thank you.

0: Perdonate, ringraziato ogni momento. Ci ha lodato e ringraziato ogni momento. Ci ha lodato e ringraziato ogni momento.
1: Eugenio con la croce va avanti, apriamo il portone. E se con Eugenio c'è qualcuno che l'accompagna, facciamo un corteo davanti a Gesù Eucaristia, i bambini si dispongono. Davanti c'è l'incenso, va bene.
2: Prendete il libretto, potete numero 44.
1: Possiamo portarci il libretto in processione e poi lo riportiamo? Così ci aiuta anche con i canti. Numero 44.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 9 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

quale siate qui. Ogni volta che non so

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

dentro. Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. Ed io

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la front woman dei Pretenders, e un'altra front woman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio. Si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Les Sites, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Blackpool.

Pumas, c'erano anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce. Senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Babies Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Brisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels, per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio. Stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sound Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album, inciso per la Sub Pop.

0: Wave.
1: Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: musica.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 23:44. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Radio La Voce.
1: Buon viaggio.

0: puoi non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: È l'una e un minuto.

tanto freddo in questa vita, ma tu non ne hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.